luce dall'angelo pare che cuce dall'angelo pare che cuce dall'angelo pare che cuce mire pare che cuce mire pare che cuce mire pare che cuce.